God. What can you do me, you are? Prima appena io se io allora e non mi sento prendo troppo di da prima il giorno si mette il duro allora per me un malocchino c'è una buona c'è una buona c'è una buona c'è Dann denke ich, wo mir dort so. Ah, no, in der Pottigung war ja noch so leer. Kann ich den da noch, wo er das zu Hause lässt. Zu lange, aber.